0: maintenant.
1: Ma che cazzo stai a meditare, papà? Ma tu sei una randava, ma avevo... Ehi, mi sono cappellina, ma che talante, che cosa? Vai facendo i disegni, facci i muri, scappetto, cinzolaga, avevo cavallo, scivolo, ma che cazzo vuoi farmi fare? Ti dico, con il microfono, ti passi, mi zavia a ballare, ma che puoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, fatica, mannaggia, capatone, mannaggia.